0: luisteren. Na 24 jaar staan we met dit team op het veld. En uiteraard is het aan ons om ons spel te evalueren en op termijn ook te verbeteren.
1: Bundan sonrasını Türkçe İtalyanca olarak devam edeceğiz. Hilmi Bey, buyurun.
2: Hilmi Serandolu Ajansı. Aslında dün de benzer bir soru sormuştuk. Tam sanki bir şeyler olacak gibi, hatta Fan Bommel de aynı şeyi söylemişti. Bir şeyler olacak gibi oluyor ama olmuyor. Yani o yine aynı şey, benzer durum oldu. Sanki tam maçı ortak olduk, bir şeyler olacak, yine olmadı. Hocaya göre bunun sebepleri neler? Bir de bir kırılganlık da var. Yani bir yerde takım kırılıyor ve toparlayamıyor. Hoca ne demek ister?
3: Io credo che la, ripeto, che la squadra sia unita, che si sia impegnata, che ci abbia provato e abbia giocato una partita alla pari. Ha creato anche la squadra, perché ha creato tante opportunità, le ha anche concesso ovviamente quando giochi aperto. Abbiamo toccato 40 volte la palla nell'area avversaria e non siamo riusciti a segnare. E gli avversari hanno toccato la palla 26 volte nell'area avversaria e hanno fatto 3 gol. Quindi il calcio poi tradotto a questi livelli ancora di più è determinante l'episodio che non arriva a casa, ma arriva a caso, ma arriva anche per capacità, insomma. Quindi io la leggo un po' così, e, ripeto, non rimprovero veramente niente ai ragazzi, mi hanno portato a essere fino ad oggi un allenatore migliore. Mi auguro che anche io gli abbia dato qualcosa anche nell'autostima, nell'organizzazione di gioco, perché anche oggi si è visto, altrimenti contro una squadra del genere che ha giocato i quarti di finale qualche mese fa non te la giocavi alla pari, ma questo non deve essere un rimprovero, anzi dobbiamo essere orgogliosi di questo e che siamo qui e viverla in questi termini qua. E lo sport è così, a volte gli avversari sono superiori e va accettato, insomma. Anche se oggi i ragazzi nel compito della partita non sono stati inferiori, magari nei dettagli e nelle decisioni finali sì, ma io sono soddisfatto dei ragazzi, dell'approccio dei ragazzi.
4: Ben takımımızın sonuna kadar denediğini ve mücadele verdiğine inanıyorum. Birçok fırsatı yarattık aslında. Eşdeğerde bir maç oynadık rakibimizle. Hatta rakip cezasında biz 40 kere buluştuk. Rakiplerimiz de 26 kez buluştu. Maalesef futbolda gol atamadığınızda, bitiremediğinizde aksiyonları ve rakipler attığında sonuç istediğiniz gibi olmuyor. Enstantane oyunu dediğimiz gibi. Oyun kurgularını yapan, sonuna kadar mücadele veren ve rakibe karşı bu mücadeleyi birinci dakikadan son dakikaya kadar taşıyan bir birlikteliğimiz var futbolcularımızda. Ve bunları gördüğümüzde, hani yapmaya çalıştıklarını gördüğümüzde tabii ki de sadece gurur duyuyoruz kendileriyle. Çünkü sonuna kadar mücadele verdiler. Ama bazen rakip takım üstün olabiliyor belirli detaylarda. Bu detaylar ortaya girince de belki de sadece son kararlarda vereceğimiz daha net kararlar olursa çok farklı bir şekilde bir skorla gelebilirdik. Ama maalesef bugün böyle oldu. Rakiplerimiz o konuda bir tık daha üstündü bizden.
1: Olgucan Bey.
5: Geçmiş olsun öncelikle. Dünya Kupası öncesine göre taraftarla arasındaki bağım biraz koptuğu gözüküyor. Kocaeli Bursa'dan sonra burada da istifa sesleri yükseldi. Bu taraftarla arasındaki kopukluğu nasıl düzeltecek hoca, neler söyler?
3: No, tifosi abbiamo alzato le aspettative, questo sicuramente con gli ultimi tre anni e quindi ci sta che siano insoddisfatti, e mi dispiace. I tifosi possono esprimere il loro parere ogni volta che lo vogliono. Io non mi sento assolutamente, come dire, preoccupato in questo senso. So come funzionano le dinamiche del calcio. Dal canto mio posso dire che sono motivato. Sono totalmente concentrato sulle partite da preparare per aiutare i ragazzi a esprimersi ancora meglio di quanto stiano facendo.

0: demek istersiniz?
1: Ma nella seconda domanda già c'era la risposta che ha dato lei nella prima considerazione. La squadra è unita, la squadra ci sta provando, la squadra sta giocando un livello di partita non al completo e sappiamo quanto sono importante come valore, come temperamento Hagan e Kenan, oltre a Orkun che non stavano in condizione di poter giocare queste partite.

0: Per quanto riguarda l'esonero, io sono motivato. Per me è un privilegio giocare, aver portato anche la Turchia per la prima volta sia ai mondiali dopo 24 anni, sia con questi calciatori, tra l'altro, sia in Nations League. Ci stiamo misurando, sono partite anche preparatorie per capire il livello che ci piacerebbe ambire, che probabilmente adesso non siamo pronti e non è una colpa di nessuna, tantomeno dei calciatori.
1: Yani ikinci sorunuzu aslında birinci söylediğinizle kendiniz cevap verdiniz. Bir takımımız tamamıyla birliktelik içinde. Tabii ki de eksiklerimiz var, çok önemli eksiklerimiz var. Yani orada onların eksikliği çok hissediliyor. Hakan gibi, Kenan gibi, Orkun gibi biliyorsunuz onlar eksik.
0: Oltre a Muldur, che era un giocatore comunque ha giocato a metà delle partite titolare anche lui.
1: Ayrıca Mert Müldür'ün de eksikliği önemli bizim için. Biliyorsunuz ki genelde hani belki de ilk 11'de en çok başlayan futbolculardan bir tanesi bu kendisi de. Ya ben şu andaki eleştirileri tabii ki de hani çok fazla kulak asmak istemiyorum çünkü 24 sene sonra Dünya Kupası'na bu futbolcularla gittiğimizi biliyorum. A Ligi seviyesine biz bu futbolcularla çıktık ve Avrupa Şampiyonası'nı da birlikte bu futbolcularla yaptık. O yüzden sadece şu anda 3 günde bir kendimizi tarttığımız, kendi seviyemizi gördüğümüz ve tabii ki de geliştirmemiz gereken olan bütün detayları gördüğümüz bir dönem geçiriyoruz. Bunlar da bizim için de aslında bir hazırlık, gelecekteki yapmamız gereken bütün çalışmalar için bu bir hazırlık bizim için.
2: Ja, wat is er gebeurd na de Wereldcup? U had een reactie moeten geven nadien, maar wat is daar effectief gebeurd? De supporters die willen uw ontslag. Wat wil u hierover kwijt? Wat wil u hierover zeggen? Wel, uw tweede vraag beantwoordde eigenlijk al de eerste. Uiteraard moet ik dit meegeven. Een aantal spelers die zijn afwezig en dat speelt mee. Spelers zoals Kenan, Hakan, Orkun, Mert, die zijn afwezig en dat voelen we op het veld. Ik hoor wel wat wordt gezegd, maar daar wil ik toch niet te veel naar luisteren. Na 24 jaar staan we met dit team op het veld. En uiteraard is het aan ons om ons spel te evalueren en op termijn ook te verbeteren.
3: Bundan sonrasını Türkçe İtalyanca olarak devam edeceğiz. Hilmi Bey, buyurun.
4: Ajansı. Aslında dün de benzer bir soru sormuştuk. Tam sanki bir şeyler olacak gibi, hatta Fan Bommel de aynı şeyi söylemişti. Bir şeyler olacak gibi oluyor ama olmuyor. Yani o yine aynı şey, benzer durum oldu. Sanki tam maça ortak olduk, bir şeyler olacak, yine olmadı. Hocaya göre bunun sebepleri neler? Bir de bir kırılganlık da var. Yani bir yerde takım kırılıyor ve toparlayamıyor. Hoca ne demek ister?
0: Ma, io credo che la, ripeto, che la squadra sia unita, che si sia impegnata, che ci abbia provato e abbia giocato una partita alla pari. Ha creato anche la squadra perché ha creato tante opportunità, le ha anche concesso ovviamente quando giochi aperto. Abbiamo toccato 40 volte la palla nell'area avversaria e non siamo riusciti a segnare. E gli avversari hanno toccato la palla 26 volte nell'area avversaria e hanno fatto 3 gol. Quindi il calcio poi tradotto a questi livelli ancora di più è determinante l'episodio che non arriva a casa, ma arriva a caso, ma arriva anche per capacità, insomma. Quindi io la leggo un po' così, ripeto, non rimprovero veramente niente ai ragazzi, mi hanno portato a essere fino ad oggi un allenatore migliore. Mi auguro che anche io gli abbia dato qualcosa anche nell'autostima, nell'organizzazione di gioco, perché anche oggi si è visto, altrimenti contro una squadra del genere che ha giocato i quarti di finale qualche mese fa non te la giocavi alla pari, ma questo non deve essere un rimprovero, anzi dobbiamo essere orgogliosi di questo e che siamo qui e viverla in questi termini qua. Lo sport è così, a volte gli avversari sono superiori e va accettato, insomma. Anche se oggi i ragazzi nel compito della partita non sono stati inferiori, magari nei dettagli e nelle decisioni finali, sì, ma io sono soddisfatto dei ragazzi, dell'approccio dei ragazzi.
1: Yani aslında